lanja pa che la gane ka lo lanja pa jorva nal to che lo la lo le lo la lo le lo